Hallo, kub nonet kim lent kuala, est halun itz, est in kojonet pun lel Christ. Kot nenet sa, on stipu mala tukek chum klal Jesus, nok sama koi tukek chua, itzen kokupet bintangha hun shmilalil, es hun shim tukek Christ. Kot fokus an tuns pun hunk ihun stuke mariat na Jesus es gnan, più che apostolo, più che chi martire, se che a fil che san. C'è un cane ne, tu non sei tachtina, con nachspil ti vach oggi. On sa hun, cuchlal ti di iglesia, chi che a fil a in coxlan, che papa Leontico bispo Bernabé, chi che a fil comunità. Bin chi a fil a irschal, ma che ul cane tuchtpia, Un bachnir che shalo chikim, Maria Simona Mejía, Esteban, Olicario, Félix, Rodrigo, Juana, Juliana Ambrosio, Bonifacio González, Juliana, Pedro, Josefa, José Narciso, Romana, Macario, Sinforosa, Juana, Pantaleona, Jesús, María, Virgilia, Nicón, Alberto, Mauricio, Juan Florencio Hernández Pérez, Natalia, Fabino, Nicolasa, Crisanta, Domingo, Mario, Norma, Tomás, Norberto, Candelario, Dionisio. Es que aquí el que me Als ich kochen kann, ohne Tunk, ohne Tunk, Tunk den Hund zerlacht will, den Humach.